0: mo ti say. Truck drivers mo ti say. Mo di share ni OPD. Na no na me say me hu che dom hina che abrantia ma chi de dom se na ho ye.
1: Akwantu ni die.
0: Na say I say me hye da enhu nu okrom sa. Eh se first no.